0: tutto il tempo del mondo.
1: Tutto il tempo del mondo.
0: All the time in the world.

State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.